突然间谂起今日好似未播《梦剧院》嘅歌曲，不如播翻首我好中意嘅呢一首歌曲啦。再见会是老地方，送俾我哋嘅听众阿俊啊。旧时系佢哥哥介绍呢只碟俾佢听，而家有佢介绍我听。